0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la memoria dei santi angeli custodi e preghiamo in questa celebrazione per Mario Pozzoli. Riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi angeli santi perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
0: Darà ordine ai suoi angeli.
1: Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
0: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
1: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali, troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
0: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
1: Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
0: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
0: Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore. Senza affidarci alla fantasia, possiamo, rimanendo attaccati a quello che Gesù dice nel Vangelo, possiamo intuire la portata della presenza degli angeli custodi proprio nell'azione che hanno il compito di fare, cioè hanno come unico compito quello di guardare Dio. Guardano sempre, vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Hanno sempre lo sguardo rivolto verso Dio e la mano rivolta verso di noi. Cioè lo scopo, il compito degli angeli è fare in modo che nella nostra vita, pur dentro le mille distrazioni, le mille resistenze, le mille fragilità di cui siamo pieni e nelle quali a volte ci buttiamo noi a capofitto, rimanga una presenza che non smetta mai di guardare Dio. È come una comunicazione di sguardi, quella che gli angeli compiono nella nostra vita, perché in noi non manchi mai la presenza dello sguardo di Dio, cioè del modo con cui Dio ci guarda. Quando parliamo di sguardi, evidentemente qui non parliamo di occhi, di faccia, di viso, cioè non sono sguardi carnali, sono sguardi spirituali nel senso più potente della parola, cioè sguardi che non sono soggetti neanche alla carne, che neanche la carne può corrompere, far finire o deviare, cioè sono sguardi, diciamo così, definitivi. C'è qualcosa di definitivo in noi che è portato da Dio attraverso la grazia della presenza dei suoi angeli. Questo però, ci siamo accorti nel Vangelo, apre anche un'altra strada, e cioè che tutte le persone che incontriamo hanno il dono di questa presenza. E questo ci ricorda che l'altro, qualsiasi altro, sia che sia uno che pensiamo di conoscere perché ci viviamo insieme da tutta la vita, per esempio, il marito, la moglie, o i figli, perché pensiamo che di conoscerli fino in fondo perché li abbiamo fatti noi, il Vangelo ci ricorda, guardate che l'altro ha un mistero nella sua persona che sfugge a qualsiasi possesso. Cioè la festa di oggi ci ricorda che il cuore dell'altro non è in mano nostra, tant'è che ci pensa lui a custodirlo, non è affidato a noi. Il mistero dell'altro, il mistero della persona è indisponibile a noi, deve mettersi di mezzo Dio per custodirlo e per difenderlo. Persino i genitori non possono, persino tra marito e moglie non si può arrivare fino a quel punto lì, a quel punto più profondo della persona che è l'altro, che rimane sempre un mistero. Chiediamo questi due doni, di non smarrire l'urgenza che in noi c'è di uno sguardo definitivo di Dio sulla nostra vita, perché non vincano altri modi di essere guardati, e quindi di essere notati, e quindi di essere attenzionati, e quindi di essere... e la grazia di riscoprire sempre l'altro per il mistero che è.
supplichiamo la Vergine Maria, Regina degli Angeli, perché ci aiuti a vivere la vita con questa intensità. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli, fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza, le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.